0: Turn it up. Digital 1029, number one in hits.
1: Io nella vita, però mi piace il mio.
2: The thing that cherish most.
3: Love, love, and love.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Digital 1029.
2: They're hip and great. They're really cool.
1: Every day. Your soundtrack, your station.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: All the hits.
2: We love the music.
1: No boundaries.
2: Commercial free.
1: Digital 102.9.